0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

sono tre mesi che ci siamo lasciati, sono tre mesi che io sto soffrendo, mi han detto che si sposa.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.

0: E il marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito. La moglie tornerà e la cosa sfumerà. E quella scappatella tanto bella non farà. Quant'era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito riprende la sua vita. La moglie tornerà e il marito pensa già a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM per voi.